Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ci

0: Absolutely, per favore.
1: Vabbè, al limite, Marco, pensai che mi vada pure la camicia, la giacchetta.
2: No,
1: vabbè, le pare.
2: Dai, no, Sergio, per favore. Ho già finito una C90 di quelle cose.
1: Senti, vabbè, prenditi, tienila un po' a te.
2: Non posso tenerla io, Sergio, sto facendo un casino di cose, sto dietro.
1: Vabbè, le facciamo un po' dopo, le.
2: Ma che stava succedendo? Eh?